0: Grazie Italia. Grazie Italia, we're complete.
1: Grazie Italia, copy complete, 1846.